quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

smile.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
3: Micione. Okay,

i figli non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai.

Allora sono guai e te ne accorgerai. Attenta a quel che fai. Attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

Si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sanitari.

so io come va curato, ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Basecap vuol dire uccello. Allora, Basecap, cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina Tandarfan, che ha fatto la tramandazione praticamente, no? E allora io vi invito tutti a ballare, perché ci vogliono i cavalieri e le dame, cioè le dame e i dami. Benissimo. Per ballare questa quadriglia dovete andare tutti quanti, a tutti quanti al centro della sala, i dami e le dame.

Dodite di facci un numero. Allora, a Madrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Mentre la sala. Ma non ci fa c'è un ciclante che io si affetto. È sempre un gentleman. Beh, al centro della sala. Pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro fatto. Oh, e ci vuole un giro tondo. Giro tondo, e girate, senza separare le corna. Giratele, in una volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Siamo le terezze, diciamo. Signor, pur tu, aggi, Rosè, e Gettino, alle piccole, giopote. Gima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione.

con te dall'altra parte. Al contrario, mi danno un sbavaggino, ma ho cazzo e spagato con due metri, mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla fermanante, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tutti uguale. Oh, benissimo. Mo continuate così, togli lì da una. Mo cacchè, e ci dimmi, il record, come? Vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così, così come sta?

Quelli che li sei praticamente, no? Oh, adesso che state disposti così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuicchio. Sai che è il menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Lo codico. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il copo e febbre delle cristiane, che c'è da tu lo vengono. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte.

Paolo Pettinelli. Formati un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che è dell'alto, non che dalla mano, la mano. Dimitri tu, ma no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the four. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio. Non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo. Io uso detto, non tu. Adesso il girotondo, girotondo, vai con girotondo. Adesso win the four, win the four. Giro di ballo, giro di ballo. Attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io. Il cavaliere rimasto senza dama andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettete

Bastardo!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarlo. Lo prendi, papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare. La prendi, papà?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Hey, Mr. DJ. Flashback.

Carletto, Carletto, essi buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Abbiamo la mortadella, abbiamo la mozzarella. Grazie, grazie Shaki. Mettiamo un po' di musica, dai. Mica fa caldo, almeno riscaldiamo, dai.

0: fa caldo da voi ragazzi? Qui si sta bagnati, eh?
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole.
0: Sola che cauche.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole.
0: È un po' di pioggia, no?

Edward Maillard. Abbiamo Fabio, sta in attesa, facciamo entrare Fabio. Salutiamo Azzurra, Marica, Felice, Lizze e Paola. Marica appena entrata, ciao Marica. E quindi poi Ciro, Whisky, Pedotto, Samuel, bello bello, Melody, Kami e Mihai, Chucky, Felix. Ciao. Hola Fabio.

Vediamo un po', oggi abbiamo Giuseppe CT alle 19, poi c'è Sciacchi alle 20, quindi Carla e Claudio alle 21, Rita alle 22, Fabio Sport, DJ Forte, ore 23.

qui si balla e stop. Senza sì, senza ma, senza forze. Non avete la piscina? Balliamo la piscina, raga. Facciamo acqua gym.

bere. Oh, dime se me escucha, perlita, hola. Oh, abbiamo messo il registro di una perlita. Ciao, perlita.

ho steso la biancheria poco fa, 10 minuti fa, mamma mia. Quello che mi dà. Sono le lenzuola, mannaggia, mi innervosisco.

È arrivato il nostro Maurizio da Bolzano, dove mi hanno detto che forse piove. Maurizio, grazie Cami. Gimme pop, Joanna.

Io penso che adesso i pulcini saranno diventati già bei polli, che ne so, 2 chili. Sono buoni, belli teneri poi. E a di voi, qui c'è sole, si suda.

No, no, quello è peggio ancora, che è galline, mamma, un coricale, il brodo, mamma mia. E che roccia! E che ciuccia! Carmen, non hai, che ne so, le paperelle? Sono belle, eh? Le oche, la capretta.

quando sono piccole sono bellissime perché saltellano. Beh, ho scelto questa canzone di Lorenzo Giovanotti Cherubini, Un raggio di sole, per Dina con un bacione.

0: pace.
1: Cosa? Mi ha lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo pure fatto pace?
0: E dopo un po' mi ha lanciato la solita scarpa col tacco.
1: La solita scarpa col... sempre quella!
0: Tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV. E mentre un comico faceva ridere, io ti ho sentito che piangevi. E allora sono tornato, ma tanto già lo sapevi.
1: Meno male che non c'ha la punta, quei tacchi.

Mi ricordo quando eravamo piccoli, sia la mamma che la nonna mi tirava la scarpa ogni tanto. Era un modo di fare, no? Non ci pigliavano, eravamo giovanissimi ragazzini, scappavamo come fulmini. Che cosa? Un raggio di scarpa.

Arriva una bella canzone per Paraperlita. Ciao Claudio, Claudio.

Grazie Micio. Grazie Micio. Grazie Claudio. Allora, paraperlita, questa canzone si chiama Cosas de la vida, Eros Perlita.

cosas de la vida. Eros. Estoy pensando en ti. Da un po'.

0: Estoy pensando en ti.
1: Estoy pensando en mí.
0: Vediamo se piace questa canzone di Renato Zero. Io forse non la conosco proprio, magari sì. Era il 79. Ero Zero, 79, Renato Zero. La tua idea, vediamo un po' se vi piace.
2: È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini.
0: Oh, sei arrabbiato, assassini!
2: Di fare i quattrini.
0: Non fate arrabbiare Renato.
2: L'ultimo fratello.
0: Vediamo se vuole entrare Muffy Bump.
2: C'era rimasto

0: Proviamo a far entrare Muffy Bump.
1: Il blu del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa.
0: Ok, ok.

0: è una canzone che piace sia a Dina che a Fatti Zero.
1: Credimi, tu non devi smettere.
0: E arriva poi un brano degli anni 70.
1: Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: che portava.
1: Ricordo, ore 19, c'è il nostro.
0: Cadde il sole e il cielo perse tutta la sua luce.
1: DJ Giuseppe con la sua bellissima song. Angelo Branduardi con Alla Fiera dell'Est.

dopo averci ascoltato gli alunni del Sole con l'Aquilone, ci ascoltiamo Angelo Branduardi con la sua bellissima song Alla Fiera dell'Est.

0: Lui si chiama Demis Roussos, lontano dagli occhi, faceva parte del gruppo Aphrodite's Child. Qualcosa di freddo, ma che inverno non... I bambini di Afrodite?
1: Che cos'è?
0: Grazie, grazie, fatti.

0: Ah, strumentale, capita. Il mio mondo. E lui è Umberto Bindi.
1: Il mio giorno.
0: Oh, infatti, ma veramente, Aphrodite Child, non ricordi? Demis Roussos, ma ci metto brani ogni sera di Demis.

è arrivato Cyberman direttamente dal Portugal, che vuol fare concorrenza al football del Mundial, vuol vincere il campionato mundial al scapito della Spagna e della Francia. E no, loro non sanno che il campionato mondiale vince la Italia!

0: Grazie, grazie Rina.
1: L'erba è alta ormai, lo so.
0: Questo è un brano del 71, loro sono i Dick Dick con Vendo Casa. Altrimenti che me magno.

Ah, è morto 2002, quindi sono ben quanti? 24 anni. Salutiamo DJ Angels.

0: È arrivato anche Giuseppe. Buonasera Giuseppe, ore 19 ci sei tu? Are you ready? Buenas tardes, Angel.
1: La poltrona fiori è vecchia oramai. Quello strappo.
0: Vediamo se la prossima canzone per lì te la conosce, perché è in lingua spagnola.
1: Ho la barba lunga come tu la vuoi.
0: Hola, ¿de dónde es tú, Ángels?

Angels de Spagna. Ah, Spagna, Spagna, lo è Spagna, Mundial. Italia 5 e Spagna 1, solo 1.

Vediamo se Angels e Perrita, loro sono della Spagna, conoscono il prossimo brano, che in lingua spagnola gruppo, vabbè, lui si chiama Rafa Verdana, la canzone Esta Pena Mia, che è molto bella, eh.

Ore 19 Giuseppe CT, ore 20 c'è Sciacchi, 21 c'è Carla e Claudio, 22 Rita e poi 23 forse Fabio. Mucho calore Spagna, mucho calore Italia.

Arriva lui, un mio idolo. Si chiama Cheyenne con Torero. Eccolo qua, Torero, il Toreador Cheyenne.

ay, ay. Ok. Ok, Sciacchi, però fuori piove, no? Almeno risparmi un po' di acqua. Grazie, grazie, Dina. Check it, sir.

Ultimo brano, poi arriva Giuseppe. Soy lo que me das cenoa. Quello mi sembra, quello c'ha la faccia e le corna da di un nostro ex DJ. Soy lo que me das cenoa, oppure cenoa. Capi?

Vonnie Bump, se non fa un po' di movimento, deve almeno cliccare sul suo nome, poi uscire il numerino e può entrare, altrimenti non è possibile. Vonnie,

Va bene, cominciamo a salutare Vunil Bump, poi Axel Azzurra, Maurizio di Bolzano che ha detto che piove lì, Marica, Fatti Zero, Fenice, Crow, Claudio, Alizé, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Cami, Perdita, Bello, Giuseppe CT, Melody, Dina, Sciacchi, Paola, Ciro, il Beccamorto e Migione. Quindi un abbraccio a tutti voi, ma state qui perché ci sarà tanta bella musica fino a stanotte. Grazie, grazie, grazie. Diamo la buona diretta al nostro DJ Giuseppe. Vai, 3, 2, 1, buona diretta, vai Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ e titolare Micione per il passaggio di console, bravo come sempre. Un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con la bravissima Marcella Bella ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Baciami.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con il prossimo brano con Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare L'emozione non ha voce.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano. Con Gianni Bella ci andiamo ad ascoltare la sua dolce Uragano.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Gianni Bella, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Salvatore Adamo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amo.

0: dopo averci ascoltato questa bellissima song di Salvatore Adamo, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Anna Oxa. Ci andiamo ad ascoltare Donna con te.
1: Si posa sul tuo cuore.
0: Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Jesse da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Kudle da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Anna Oxa, noi passiamo con il prossimo brano. Con Umberto Tozzi ci andiamo ad ascoltare la sua Tu.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con un'altra bellissima song. Con i Pooh ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Tanta voglia di lei.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Bella d'estate.

chiusa già. Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Rita e a Kudle da DJ Giuseppe, che vi augura un buon ascolto e un grazie per la vostra buona diretta.

che dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Pino Mango, noi passiamo con la brevissima e compianta Juni Russo, ci andiamo ad ascoltare la sua Alghero.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Juni Russo, noi passiamo con il prossimo brano. Con Toto Cutugno ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con un'altra bellissima song con la mitica Patti Bravo. Ci andiamo ad ascoltare La Bambola.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Patti Pravo, noi passiamo con i Camaleonti, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Come sei bella.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con i Nomadi e andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Un pugno di sabbia.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Nomadi, noi passiamo con il prossimo brano, con i Santo California, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

0: senza fine.
1: E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Santo California, passiamo con la mia ultima song per questa sera con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare È bello riaverti.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una canzone, un'emozione, in console, Giuseppe.

vado a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. And I must follow on the road that lies ahead. E un saluto azzurra a Bunny. Bunny è il mio coniglietto, Marika, Fatti Zero, Moniz, Fenice, The Grove, Claudio, Alice e Felix, il nostro amicone Cyberman, i nostri bottini Pirlotto, Melody, Samuel e Whiskey. Un caro saluto alla nostra Paola, Ciro il Becchino, Jessie, a Cami, Andrea, a Rita, Perlita, Giuseppe CT, Giovanna Ballo, DJ Bello e lui, Micione. Vi terrò compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Carla e Claudio. E alle 22 Rita, e alle ore 23 forse Fabius. Un grazie a tutti per la buona diretta, sempre un buon ascolto, un buon divertimento con Shaki.

Sta benissimo, sta fuori dalla gabbia tutto il giorno. Entra, esce, entra quando deve fare i bisogni, esce quando deve correre. È diventato l'ombra di mio padre. Io il mio coniglio l'ho educato benissimo, eh? È bravissimo.

Beh, lei è la grande, ogni tanto bisogna ricordarla, dai. La Gabriella Ferri, tutti al mare e sette par de scarpe. Voi questa sera dobbiamo. No, vi devo raccontare una storiella, ecco.

voi lo sapete, no? Che Ciro si è sposato 8 volte. Quando scherzo è in questa. E per 8 volte è rimasto vedovo. Sei tu, mi piaci tanto, ma non mi piaci. Grazie Elena. Oi, boh. Sì, sì, Giovanna, 8 volte. 8 mogli gli sono morte. Non si sa come sono morte, però. Poi lo dico io, come sono morte. Ma comunque.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

A me piace DJ Bello perché la mattina scrive buongiorno, buon pranzo e buon pomeriggio. Perdendole. Bravo DJ Bello.

Vediamo un po' la prossima, chi se la ricorda. Buonasera, dottore. Claudio Mori. Per i brilli bianchi.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
2: Claudio Amori. Lui non lo so chi è.
0: Adesso non so.
2: Beh, lui è il dottore.
1: Se dice lei, lascia parlare me.
2: Buona serata, Banni, e buona cena. Ciao.

0: sta telefonando l'amante.
1: Ci può giurare, dottore?
2: Io di più.
1: No, non credo.
2: Ma lei adesso dov'è?
0: Ci mancherebbe che non sapete che è la moglie di Celentano, su, dai.
1: Sì, senz'altro.
0: Sarà 60 anni che sono sposati.

0: cosa fai tu, Andrea? Quando telefoni all'amorosa, ti fai passare per dottore? Eccolo Fabius! Fabius che sta alla riunione!
1: Va bene, dottore.
0: Sì. Ho fatto bene a scrivere forse.
2: Adesso chiudo, non vorrei fare
0: Grazie, grazie Bunny.

0: stia tranquillo. Adesso farò un salto da lei. Buonasera, dottore.
1: Micione, mettiti in testa che Fabius ne farà una settimana adesso. E faccio vedere che manco lo metto più.

Guarda un po', Andrea, tu devi lavorare per prendere quelli, no? Io non vado a lavorare, ne prendo di più. Muo, chi

chi è arrivato? Enzo. Buonasera, signor Enzo. Grazie. Primavera a Sarajevo, Enrico Ruggeri. Continuiamo? Sì, con i Pooh, l'Aquila e il Falco.

0: Beh, chiunque lo canta è sempre bello, è questo brano, bellissimo, che tesoro che sei. E lui è Achille Lauro.
1: tesoro che sei.
0: Beh, questo brano è un brano che vuole dedicare vicino a me. Ritorno ad amare. Laura Pausini, grazie, amico.

Buona continuazione di serata anche a te, Catwoman. Ragazzi, non andate via, che arrivano loro, fra 20 minuti. Meno di 20 minuti. Carla e Claudio.

poverino, ma non vedete che Enzo era verde? Ma guardate ragazzi, voi moderatori, guardate, fate entrare le persone.

0: Pensate un po', il 12 di agosto ci sono due compleanni nello stesso giorno. Indovinate un po' di chi?
1: Sempre il sole. Lascio le mie mani scorrer piano sulla.
0: Beh, qui non dovete mancare, ci dovete essere tutti. Anche i diretti interessati.

0: Sì, sì, Claudio compie 40 anni e Micio ne compie 35.
1: Niente parole
0: per gamba.
1: Per quei silenzi che fai.

Allora, Claudio compie gli anni il 12 agosto, è dal 1959, la mia età, e Micione compie gli anni il 12 agosto, però è meglio che non lo dico, perché altrimenti me mena.

0: capito che è una malattia.
1: Dai, è un grande anche lui. Io non ho mai apprezzato Vasco Rossi. Ora sì, senza parole. È un brano che dedico al DJ che arriverà dopo di me, a Claudio e a Carla.
0: E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare.
1: È arrivata anche Elka? Ciao Elka, ciao tesorina e ciao Daras.

0: televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.
1: Senza parole. Le do una bella sfumatina perché dura troppo.

Dai, per tutte le coppie di Radio Sole e Luna, un bellissimo brano dei Collage che a me piace molto. Saprei darti un'anima. Quante coppie ci sono qua tanto?

0: Claudio, Carla, Chuck e Micio,
1: ti seguivo per strada,
0: Ciro e Paola, povera Paola.
1: Quando presi coraggio lo volli firmato,
0: Rita e Pippo.
1: Alla fine lo tolsi ed appesi anche quello tra le stelle di latta ed un vecchio coltello.
0: Andrea e il suo frigorifero. È una coppia anche loro, eh?
1: Il

0: musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Amore mio, ho aspettato tanto.
1: Lo sta dicendo anche Gianni Morandi, la musica è finita.
0: Niente.
1: Almeno per quanto mi riguarda. Poi arriveranno loro due, Carlo e Claudio.
0: Ti dico arrivederci, amore mio.
1: Io non sto lì a salutare tutti, eh? Lascio il compito a loro due.

è un grazie per i complimenti, anche se non sono meritati, dai. Io faccio sempre quello che posso. E soprattutto io metto la mia musica.

0: e vogliamoci bene tutti. Che la vita è una sola, ti può capitare qualcosa da un giorno all'altro e poi avrai tanti tanti rimpianti. Io lascio e passo la diretta a loro due, Carla e Claudio. Grazie a tutti ancora, alla prossima. Buona diretta, Carla. Buona diretta, Claudio. Ciao.
1: Ciao a tutti!

0: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirlo.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: Proprio bene.
5: Che dobbiamo fare?
4: Credo si è addormentato sul microfono. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera Radio Sole Luna, buonasera, quanti siamo questa sera in chat?
5: Oggi, allora, tantissimi auguri agli amici che si chiamano Pietro e anche Paolo qui a Roma.
4: È stata festa e vai,
5: oggi è festa,
4: grandissimo.
5: Oggi è festa.
4: Giorno
5: Roma.
4: Di riposo, ogni tanto ci vuole.
5: Ebbene sì. Va bene così. Guarda che sforzo che facciamo noi nel giorno festivo santo qui a Roma. Si potrebbe andare in processione
4: in chiesa
5: con il cero in mano, invece noi siamo qui fedeli a Radio Sole Luna, in processione.
4: Va bene. E allora, vogliamo iniziare con i saluti?
5: Ma sì, dai.
4: Iniziamo da dove? Dal basso? Vogliamo iniziare dai blu? Iniziamo con ciao Cami. No, Cami, iniziamo proprio male perché credo che sia rossa. Credo, almeno vedo solo un grande cuore. Allora, salutiamo Sara, DJ Enzo, Azzurra, Elena, Rottweiler, Marica, Fati Zero, Fenice, The Crow, Claudio.
5: No, aspetta, voglio vedere se Points è uscito.
4: Cominciamo, eh?
5: No. Vabbè, dai, scusa.
4: Allora, stavo dicendo, sono arrivata a Fati Zero, Fenice, The Crow. Poi salutiamo anche Claudio, Alizé, Paola. Madonna, quanto pizzichi pure stasera. Claudio, Alizé, Paola, Ciro il Becchino, Cyberman, Whisky. Buonasera anche a Pirlotto, Samuel, il nostro bottino, Felix, Jessie, Andrea, Rita, Perlita, Giovanna Ballo. Poi abbiamo anche DJ Bello, DJ Giuseppe Citti. E c'è anche Elka, c'è Melody, la nostra bottina. C'è anche la nostra bravissima Dina, c'è anche il

0: suonare alla tua porta
1: a tutte le porte, perché non sappiamo dove abiti, quindi non lo sappiamo.
0: No, io lo so.
1: Ma che ne sai tu?
0: Io
1: suoniamo
0: so
1: a tutte le porte,
0: so
1: qualcuno ti conoscerà, ci dirà sì, la Dina abita lì.
0: Mi metterò d'accordo con Samuel. Allora, benissimo, che facciamo?
1: Allora, vogliamo iniziare questa nostra diretta stasera molto allegra. Ovviamente qui siamo in estate, quindi la musica allegra ci sta tutta. Ho qualcosa di molto allegro,
2: My bestie and your bestie sit down by the fire.
0: Questo non faceva parte di una colonna sonora di un cartone, se non sbaglio.
1: Anche sì, non lo so, mi piaceva, l'ho messa, non lo so.
0: Sì.

0: Benvenuti nella vostra radio preferita, questa è Radio Sole Luna. C'è Claudio La Carla a tenervi compagnia fino alle ore 22. Prima c'è stata la bravissima, bellissima e eccetera eccetera Shaki, la nostra capa, eh? E poi alle ore 22 c'è Rita e forse
1: anche Fabio, forse.
0: E forse c'è anche il segretario generale della
1: Nazioni Unite,
0: provinciale della polizia, com'è? Della forestale, del corpo
1: forestale. Grazie a tutti, ovviamente, della buona diretta che ci state curando. Grazie a tutti.
0: Allora, Shaki, io ti voglio dire, dillo, ma l'hai detto, io già ti avevo mandato un messaggio in privato. Mi hanno fatto il capo scala qui nel condominio.
1: Mi hanno fatto capo scala.
0: Per cui.
1: Penso che

0: DJ Enzo, già questo nome mi puzza, messo DJ Enzo, questo sicuramente tra poco, aspetta, mi puzza è una brutta parola, tra poco DJ Enzo credo che farà qualche diretta.
1: Si paleserà diversamente?
0: Sicuramente, no. Sicuramente DJ Enzo entrerà nello staff di Radio Sole Luna.
1: Va bene, noi lo accogliamo a braccia aperte, sì, ovviamente.

0: abbiamo preso a points, per cui ci possiamo anche permettere a DJ Enzo.
1: Ancora.
0: Informati, informati, Ico Ico.
1: Vabbè, ma quale? Che ci importa? Ci piace la canzone?
0: No,
1: è sufficiente
0: quello.
1: Ma
0: io voglio informare.
1: Ico Ico, sì, vabbè.

0: TikTok.
1: E a proposito di caffè, Stu Caffè, che ci offrirà Dina verso il 20-25 di questo mese, ascoltiamoci proprio questo Stu Caffè, questo lo dedichiamo a lei, la DJ uscente Serena Grande, grandissima Serena Brancale, Stu Caffè.

0: Salutiamo mia cognata che sta in piscina nel Salento.
1: Abbiamo la piscina. Un po' l'invidio, quest'ora un po' l'invidio, devo dire che anch'io mi immergerei volentieri nell'acqua della piscina.
0: Piscina molto, molto elegante. Sta in un bellissimo posto, sta nelle Maldive del Salento, bellissimo.

0: per la Shaki, per la Shaki. Per la nostra Dina, da Costa Masnaga. Io seguo un youtuber che è bravissimo, e non è Moltenimo, qualcosa del genere, cara Shaki, è di Costa Masnaga questo ragazzo, fa milioni e milioni di visualizzazioni con i suoi video su YouTube, si chiama Moltenio qualcosa del genere.
1: Lo conosci, Dina?
0: Sicuramente lo conosce, perché è un matto, è un matto, bravissimo ragazzo comunque. Yes!
1: Bananarama, Venus.
0: Tutta per voi, banane per voi.

0: Guarda, se tu vai su, su YouTube, metti Molteni, adesso il nome non me lo ricordo, ma è un youtuber famosissimo, guadagna un sacco di soldi,
1: Il lavoro del futuro, per, lo youtuber.
0: Per DJ Enzo.
1: Cosa potremmo fare noi su youtuber per guadagnare tutti questi soldi? Il lavoro del futuro, quando io poi andrò in pensione, dobbiamo inventarci qualche cosa. Cosa che è che possiamo fare
0: su TikTok?
1: Di particolare che ci...
0: Non lo so, guarda.
1: Inventiamoci qualcosa. Accettiamo suggerimenti. Cosa potremmo fare per diventare famosi anche noi su YouTube?
0: Ci possiamo mettere in cucina.
1: Non credo che lì avremmo un grande successo, no. A meno che non c'è qualcuno che ama aprire le scatolette.
0: Ormai tutti si mettono.
1: E buste di insalata.
0: Ormai tutti si mettono su YouTube a fare queste cose. Su YouTube, su Facebook.

0: leggi la chat, perché io sono lontanissimo, non vedo niente.
1: La leggo.
0: Ok.
1: Se vuoi riferisco quello che viene detto.
0: Sì.
1: La compra di Jay Jesse, non so cosa. Questo lo ha detto DJ Giuseppe CT. Sì, la Simmental, l'apriamo anche. No, la Simmental non mi piace. No, la Simmental no, assolutamente no. Non si sa che cosa c'è dentro. No, la Simmental no, però il tonno. Apriamo lo sgombro.
0: Quanti tonni? Poracito.

0: Finalmente siamo in vacanza, cara Carla. Finalmente siamo in vacanza.
1: Ma chi?
0: Almeno a livello musicale,
1: ah, ecco.
0: a livello radiofonico.
1: No, io no.
0: Abbiamo chiuso tutto e
1: mamma mia.
0: Siamo solo ed esclusivamente per Radio Sole Luna.
1: Solo.
0: Se ne parla il 6 o l'8, mi ricordo neanche più. Il 6 di settembre. Fischia. Chi erano?
1: Erano le Bananarama con Venus. Andiamo direttamente ora in Brasile. Senti qua che musichetta che ho messo. Tiriamoci un po' su di morale in questo caldo. Vogliamo ballare tutti insieme? Entriamo in pista? Che ne dite? Samba do Brasil. Ciao Dioniso.
0: Che bel nome Dioniso. Questa per la perlita, dai, per la perlita, così la freghiamo, così lei non ci chiede più quel brano.
1: Non è detto.
0: Per la perlita, perlita. Perché la perlita è anche un po' brasilera, eh? Un po' carioca, non lo so. Siamo arrivati a 150? Siamo arrivati a 150.
1: Ci siamo quasi.

0: Ma chi l'ha fatto questa scaletta? Chi l'ha fatta?
1: Ma l'ho fatta io.
0: Ma si quando sente. l'hai fatta?
1: Oggi pomeriggio.
0: E io dove stavo?
1: Sul divano. Dormivi sul divano, ronfavi sul divano, io intanto producevo la scaletta. Si sente quando la faccio io la scaletta.
0: Però non hai messo neanche un brano che mi interessa.
1: Non fa niente, interessa a noi altri, come dicono a Roma. A noi altri interessa.

Brasil, ma stai seguendo i mondiali? Com'è? Io non ci ho capito ancora niente. Si è qualificato il Brasile? Sì, credo di sì. Mi sembra tanto scontato questo mondiale. Non ci sono colpi a sorpresa.

0: No, caro. Benissimo, Bellini con Samba do Brasil. Benissimo, benvenuto ancora una volta nella vostra radio preferita. Questa è Radio Sulle Lune. Noi siamo la Carla e Claudio a tenervi compagnia. Il lunedì sera di Radio Sulle Luna è targato Casa Bosco, eh.
1: 3 del mattino, fuori de capo, ancora in giro, come se balla.
0: Questa la dedichiamo a Giovanna Coscia Lunga, Giovannona Coscia Lunga. Mambo Salentino, Bundabash insieme a Alessandra Amoroso. Si è appena sposata.
2: Sì.
0: Si è sposata, eh?
2: Si è sposata, sì. Ma che si è appena sposata, Alessandra Amoroso?
0: Allora, chi è che si è sposata?
2: Sì, si è sposata. Poi è passato un po'.
0: La Michelin
2: si è sposata oggi, ieri. Si è sposata la Michelin.
3: Senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa.
0: Per me sono tutte uguali, eh.

Ma che fine hanno fatto i Bundabash? Sono 2 o 3 anni che non pubblicano nulla, saranno a riposo. Saranno ormai i loro tormentoni estivi, ci avevano abituati, ma quest'anno sono 2 anni, 2 estati che non tirano fuori nulla. Come mai? Come mai?

0: La pugliese Alessandra Amoroso. Non sarà per volevi dire qualcosa che abbia abbassato il microfono?
1: No, tu stavi dicendo parlando, qualcosa? Stavo spostando okay. No. Una canzone, detto... la mettevo su, la mettevo giù.
2: Sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te. Un mambo salentino.
1: Bene.
0: E allora vogliamo salutare
1: la Giovannona Coscia Lunga per Giovannona
0: tutta per
1: Coscia
0: lei.
1: Lunga.
0: Salutiamo il mese che sta entrando. Sì, oggi che cos'è? Sì, oggi è 29, oggi domani è 29. È 30. Dopodomani entra il mese più bello dell'estate.
1: E allora mettiamo luglio con il Bene che ti voglio di Tessuto, no?
0: No, veramente, in questo caso canta Edoardo Vianello.
1: Ah, eccola.
0: La dedichiamo a Rita questo bellissimo brano.
1: Rituccia, Rituccia.
3: Che ti voglio, vedrai, non finirà.
0: Con questo mambo.
3: Luglio mi ha fatto
0: un cia cia cia. Questo è un cia cia cia. Ho scaricato anche il sottofondo. Questo è un cia cia cia.

0: E dopo luglio c'è anche agosto, eh.
1: Sarebbe un grosso sbaglio.
0: C'è il compleanno mio, anche quello di Micio,
2: C'è pure ottobre.
0: Sì.
2: Cioè, qui tutti i mesi c'è un compleanno,
0: non è. Per step.
2: Mi passeresti una caramella?
0: A luglio c'è il compleanno mio e di Micio.
2: Il 12 agosto.
0: Facciamo 40.

0: Ai ai ai ai.
1: Ai, ai,
2: dammi
1: ai,
2: un
1: ai,
2: po'
1: tipo.
2: Questo mouse che faccio un po' di movimento, che tu te lo pianti là, non lo muovi. Facciamo movimento, facciamo movimento.

0: Io l'avevo messa in fondo nella speranza di non ascoltare questa oscenità.
1: Perché invece la prossima è la canzone del momento. È la canzone del momento. Peccato che non c'è in chat Andrea. Peccato che non c'è in chat Andrea. Insomma, la dedicavo a lui, eh. C'è Andrea. A lui ci ascolta, ma perché non ho...

0: questa è Edoardo Vianello con Luglio. Benissimo, che ora sono le 21:20 e va tutto bene. Allora, il prossimo brano è una hit in questo momento, è la canzone più mandata nelle radio di tutta
1: Italia. Mi dissocio
0: Italia.
1: Da questa scelta.
0: Sì. Per tutti gli scansafatichi, per Andrea, anche se non mi ascolta.

0: Ecco, non vuoi più lavorare.
1: Non voglio lavorare, io lo dico tutto il giorno. Non voglio più lavorare.
0: Senti che bello.
1: Voglio stare tutto il giorno qui davanti al PC.
0: Senti che bella sta canzone. Che è
1: successo, ma voglio stare tutto il giorno davanti al PC a fare le dirette su Radio Sole Luna. Non voglio più lavorare.

0: Chucky.
1: Quanto mi manca? Ad occhio e croce, circa 4 anni. E non so pochi,
0: Vabbè, quanto mi manca?
1: Quanto ti manca il lavoro? Quanto ti manca il lavoro?
0: Manca
1: zero?
0: Niente. Bene, bellissima, bellissima. Per Andrea.
1: Una hit.
0: Per Andrea. Scansa fatica.
1: Una hit. Allora.
0: Scansa, perché a me mi piace.
1: Vogliamo dedicare qualcosa di DJ Enzo?
0: A me mi piace.
1: Vogliamo dedicare qualcosa a Enzo? Qualcosa
0: sì.
1: di carino?
0: Questo
1: di
0: qui.
1: Molto carino.
0: Perché
1: questo,
0: a me mi piace.
1: L'estate scorsa ha spopolato.
0: Ma
1: Alfa
0: si dice,
1: e Manu, ciao.
0: A me mi piace.
1: A me mi piace, no, in italiano.

0: se non si dice però rende l'idea
1: quello dice lui. Più efficace,
2: amici, lui lo dice, ma lui fa il cantante, lo può fare, lo può dire.
0: Il primo settembre sembra il 32 d'agosto e sei luce la mattina.
2: Però dopo dice anche che no, anche se non si dice, io lo dico. Lo specifica, eh.

0: Buonasera, nuovi entrati, è entrato in questo momento l'alchimista.
1: L'alchimista, eccolo, wow,
0: ecco l'alchimista.
1: È arrivato l'alchimista. La mia serotonina. Lo aspettavate, eccolo qui l'alchimista. Tutti io stamattina diceva chi, mi dicevano chissà se entra questa
0: cosa
1: sera.
0: Fa l'alchimista? L'alchimista è colui che pratica l'alchimia, ovviamente,
1: ecco,
0: non è facilmente intuibile.
1: L'importante
0: un'antica disciplina
1: che l'alchimista non dice
0: fammi parlare ogni
1: sì.
0: tanto
1: sì.
0: È un'antica disciplina esoterica e filosofica finalizzata a trasformare i metalli vili in oro, quindi è come il remida, tutto quello che tocca diventa oro.
1: Minchia,
0: bravo
1: che,
0: alchimista,
1: minchia che donna che ho sposato, ragazzi. Tutto a memoria, poi tutto a memoria queste cose le dice. Mica le va a leggere su.
0: Ma che stai scherzando?
1: No, ma figurati.
0: Ma io sono un Wikipedia ambulante.
1: Ma figurati,
0: vivente, un Wikipedia vivente.
1: Maffi. Di un concerto che sold
0: out. Tu pensavi?
1: Sì, sì, sì, sì, eccola, tu pensavi che Perlita non ci chiedeva quella canzone, vero?
0: Duro. Vogliamo dedicare questo qui al DJ Enzo per te?
1: Ma che è ancora DJ Enzo? Questa è la terza, questa è la terza canzone che dedichiamo a DJ Enzo.
0: E allora per tutti voi
1: a Giuseppe
0: CT,
1: vai. Allora intanto c'è Fabius mi ha mandato un messaggio in privato. Ha detto che questa
0: che sta
1: sera,
0: facendo a cazzotti nella riunione condominiale.
1: Non c'è.
0: Probabilmente finirà il pronto soccorso, quindi non potrà andare in diretta dopo la riunione condominiale.
1: Se volete vi mando il messaggio in diretta, però non lo faccio. No, non voglio vedere qualcosa, ma
0: no.
1: Cosa ha richiesto per lì?
0: No, guarda.
1: Peggio ancora, non lo so.
0: Ma dai, qualcosa di nuovo, andiamola a cercare.

0: Questo è proprio da villaggio turistico, da villaggio turistico questo qui.
1: Io ho prodotto tutta una scaletta da villaggio turistico perché mi sento già in vacanza.
0: Sì.
1: Quasi tutto, quasi.
0: E allora vediamo se la scelta di Perlita è vincente, aspettate. Tu parla, tu chiacchiera.
1: Cosa devo dire? Non so cosa dire. Posso dire buon ascolto ancora a tutti i presenti e non presenti che ci ascoltano dalle postazioni esterne di Radio Sole Luna. Qui in diretta con voi c'è Carla, sulla mia destra c'è Claudio. Stiamo per mandare il brano scelto dalla nostra amica Perlita, che si chiama Volveré. Si chiama il cantante Ruby Perez.
0: Tutta per voi da parte di Perlita. Vamos!

0: Rotolare significa rotolare, rotolare, volvere.
1: Qual è con la canzone rotolare? Qual è?
0: Ah, rotolare.
1: Rotola. C'è una canzone italiana che faceva rotola.
0: Micio dice che significa tornerò. Lui dice rotolare. Non lo so.
1: Tornerò.
0: Però secondo me ha ragione Micio. Micio ha sempre ragione.
1: Volvere.

Te l'ho detto che aveva ragione Micio, significa tornerò, torno, ritornerò, ritorno, tornare farò, più voglio, più tornerei, mostra di più. questa è l'intelligenza artificiale. Bravo Micio! Dai sto mouse ogni tanto in mano, grazie.

0: Senti che musichetta, eh?
1: Carina, è brava, bravissima, sì, la nostra, sì, Perlita. Sì. Grazie, pensa, della tua richiesta.
0: Sicuramente alla radio, Perlita, sì.
1: Sì, sì.
0: Tutta così sarà questa.
1: E sarà
0: questa
1: bellissima,
0: radio, sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Bravissima.
0: Sì.
1: Ma quanto dura, però?
0: Adesso, vabbè. Va bene.
1: Adesso gli diamo la sfumatina qui,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, aspetta, mo ce devo pensare io, aspetta.
1: Aspetta, perché io non sono capace. Tu manda il brano, che io qua stoppo. Basta mettere la pausa, tu mandi.
0: Come faccio a mandare il brano?
1: Ma non sei capace a mixare, Claudio?
0: Ma non si può.
1: Oh, vedi che si può. Si può. Si può, si può, torniamo agli anni 70 con, senti, una delle regine della disco italianissima. No, non è italiana.
0: Comunque stiamo a fare un po' troppo casino, eh.
1: Ciao, ciao, a chi la vogliamo dedicare questa,
0: la
1: Shaki, qui?
0: La Shaki non ci fa fare più le dirette.
1: Beh, cattiva ragazza, a chi la vogliamo regalare?
0: A tutte le ragazze. A tutte le cattive ragazze che sono qui presenti in chat. Alzi la mano chi è, non è...

0: DJ Enzo mi sta simpatico perché ride sempre. Bravo, bravo Enzo. Bisogna prendere così la vita, con lascia, il sorriso.
1: Lascia che è al telefono con Rita in questo momento.
0: Che si staranno dicendo, non lo so. È finito di mangiare caramelle, queste sono anche leggermente lassative. Poi, sì, come al solito, occupi il bagno, io non posso entrare. Urca, mi dispiace, è saltato a Rita l'alimentatore. E questa è una cosa seria, eh? Mi dispiace tantissimo, Rita. Su, fatevi venti, cercasi. Enzo, cercasi, Enzo, cercasi DJ.
1: DJ ore 22.
0: DJ a sorpresa, Enzo.
1: Cercasi DJ ore 22.

0: Dai, dai, dai, vogliamo ascoltare
1: Fabius,
0: Enzo.
1: Fabius.
0: Fabius sta a litiga con i condomini ancora, è presto. Cosa ho detto? Bisogna. Dove sta il telefono? Che ne so, io so dove è il mio telefono, non so dove è il tuo.
1: Chiamo Fabius, chiamo.
0: Dai, cerca il telefono, su.

0: non ci spaventiamo, non ci spaventa nulla, caro Enzo.
1: Dai Enzo,
0: ne
1: dai.
0: Abbiamo ascoltate un po' di tutti i colori, quindi non
1: diamo,
0: ci, nulla
1: diamo,
0: ci può spaventare,
1: diamo,
0: stai tranquillo,
1: la stringa.
0: Noi siamo tutti con te.
1: Diamo la stringa ad Enzo, dai.
0: Ciao Jesse. Jesse è un grandissimo DJ, eh?
1: Vai allora Jesse, vai.
0: Jesse è un grandissimo DJ, infatti il prossimo
1: Jesse,
0: brano lo
1: Jesse.
0: Dedichiamo a lui, a Jesse.
1: Potrebbe anche prendere Jesse,
0: Pippi. Vediamo, poi vediamo qui qual è papabile oltre a Jesse, oltre a Pippi. DJ Enzo, chi ci potrebbe essere? Che non ha fatto diretta magari oggi, chi lo sa? Vediamo un attimo. Oddio, sono donna, ma ho fatto una gaffe terribile, scusami Jesse, scusa.
1: No.
0: Hai ragione, scusa Jesse.
1: Aga.
0: Sei pure sicura?
1: Anche una bella, anche una
0: ma
1: bella
0: devo,
1: voce.
0: Mi devi dare, è vero, mi devi dare il tempo di attaccare la spina, ancora è staccata, eh. Hai ragione Jesse, perdono, chiedo perdono.
1: È sicula, è anche di Caltanissetta,
0: È vero, adesso sì, mi sta tornando alla mente, perdono.
1: Bene.
0: Mettiamo perdono, me la mettiamo.
1: È Nessina.
0: Mettiamo per Jesse, perdono.
1: Non c'è.
0: La possiamo
1: però
0: scaricare
1: possiamo
0: al volo.
1: Possiamo anche bere una buona margherita insieme a Jesse.
0: Va bene Jesse, mi faccio perdonare con Elodie e Marrakesh con Margherita?
1: Yes.

Non rispondo, mi devo mettere qui, sì, ecco, ecco, mi metto io alla console, finalmente. Cambio anche microfono. Comunque è vero che sto microfono si sente veramente male, molto, a parte che, ecco, avviciniamolo. Io comunque vedo, vedo bene.

0: mando una sorpresa, non so quale perché non me l'ha voluto dire. Tenetevi pronti, eh.
1: Che da quando sei tornato mangi solo granita.
0: Allora, vediamo quanti bugiardi ci sono in chat. Questo è tutto per loro, eh. Sono i Spandau Ballet. Quanto è bella sta canzone.

La prossima una novità, è una grande novità, perché solo qui su Radio Sole Luna potete ascoltare questa musica. Musica per giovani, musica fresca, appena uscita. Non la sentite neanche nel Radio FM, la sentite solo qui su Radio Sole Luna.

0: Magari dammi il mouse, quello sì. Dammi il mouse.
1: Sta qua.
0: Eccolo.
1: Oh, niente, volevo chiamare una persona.
0: Ha riattaccato, riproviamo, dai, riproviamo. Ripicio, vai. Vediamo. Se risponde alla nostra chiamata.
1: No.
0: Ci sta riattaccando in faccia il telefono. Evidentemente è nel vivo della riunione.
1: Ma chi?
0: Chi? Non si può dire chi. Se risponde lo diciamo, se no no.
1: Ma cosa è successo, Rita?
0: Noi intanto salutiamo, è entrata Linda, eh?
1: Ciao Linda.
0: Ciao Linda.
1: Cosa è successo, Rita?
0: Voi salutate che noi leggiamo i saluti, perché ecco, finalmente ho il mouse in mano, eccolo qui. Linda, dove sei? Eccolo, eh? Ma Elena l'abbiamo salutata? Ciao Elena.
1: Linda,
0: ma dov'è Linda che non la vedo?
1: Linda.
0: Linda, dove sei Linda? Non ti vedo, palesati. Non la vedo sulla chat, ma tutti la salutano. Quindi evidentemente siamo ciecati noi. Ciao Linda.
1: Yes. Novità.
0: Questa è la novità, stavo dicendo prima, la novità di Gabri Ponte Jovanotti, DNA si chiama.
2: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.
0: Eccola Linda, eccola qui, l'ho beccata. C'erano troppi uccellini svolazzanti, non riuscivo a leggere il tuo nome. Ciao Linda, questa è proprio per te, la novità.
1: Tu quando vedi gli uccellini che svolazzano.
0: Infatti, non capisco più niente. Tutta per Linda.

0: insisterei, Ursula, io insisterei. Se stuferà poi prima o poi.
1: No.
0: Io insisto, io so come santo, ma io insisto. Insistisci,

0: Si stende su.
1: Insistisci, dai, insistisci.
0: Quando agli eroi giovani gli scoppia il cuore, non devi credere a chi ti tira giù.
1: Ci ha bloccato, secondo me ci ha bloccato. Ci ha bloccato, sono sicura.
0: Col mio DNA,
2: niente.
0: Il tuo DNA, col mio DNA.
1: Senza lode e senza infamia questo brano di Capri Ponte e Jovanotti, eh.

0: A Dioniso piace, eh? A Dioniso dedichiamo il prossimo brano. C'è anche Dara. Buonasera, Dara. Meno male che ci sono loro che ci avvisano quando qualcuno entra, perché non vediamo nulla.
1: Come si
0: non
1: chiama?
0: Dara.
1: Dara.
0: Però l'ha scritto per Lita, eh? In sì. spagnolo. Non so se è la traduzione è giusta. Ciao, Dara.

0: insieme a Giovanotti.
1: Canta Claudio, ha detto per dire devi cantare, canta
0: DNA, canta la vostra radio preferita.
1: DNA, tanto
0: questa
1: è tutto uguale, non è
0: Radio Sole Luna,
1: non è difficile da imparare. Il tuo
0: un
1: DNA.
0: Un saluto a tutti gli amici che stanno ascoltando
1: Taci
0: in questo momento
1: che sta
0: la radio.
1: Il brano per Dionisio.
0: Dionisio.
2: Saluti da zia Mara.
0: Da chi?
1: Da zia Mara. Mara Veniero, ovviamente, intende lei. Quanto mi piacerebbe andare a sentire The Colors in piazza? Fanno solo piazze.
0: Stanno a Costa Masenaga. A metà luglio stanno a Costa Masenaga.
1: Veniamo lì non per prendere il caffè da Shaki, ma per ascoltare i The Colors. 4.

0: Abbiamo dedicato qualcosa a Giovanna Ballo? Ancora no?
1: Sì.
0: Per tutta la vita. Mi serve una donzella qui per la prossima dedica. Con alla tanto, Panther. Ovviamente con tanto affetto, eh.
1: Alla Panther, dai, vediamo.
0: Non c'è.
1: Ah, non c'è.
0: Tutti uomini, tutti uomini. Cerca però, cerca. Elka

0: sai che fare. Vogliamo dire qualcosa sulla prossima artista?
1: Buonasera a tutti.
0: Vogliamo dire qualcosa sulla prossima artista? Sì. Povera Loredana Bertè.
1: Vai.
0: Gli hanno cancellato il concerto che doveva tenere a Verona.
1: No,
0: perché...
1: lei ha cancellato.
0: No, non lei. Sotto consiglio dei medici e della produzione hanno deciso che con questa canicola non potesse salire sul palco. Perché a 75 anni si può essere pazzi, ma fino a un certo punto. Che per poco già si incazza.
1: Amarmi non è facile. E per cui com'è finita?
0: È finita che non farà questo concerto a Verona. Finché non finisce la canicola, lei non può rischiare. A Verona non può rischiare la vita per salire sul palco.
1: Non esageriamo la vita.
0: Sì, comunque evidentemente ci sono tutti i presupposti per non farla salire sul palco col caldo. Io sono pazza.
1: Due anni fa l'abbiamo vista.
0: Esattamente due estati fa. Però lì non faceva sto caldo, eh. Era luglio comunque.
1: Sì. Eravamo appena tornati da...
0: dalle vacanze, quindi era fine luglio, il 30 luglio ora.

0: Allora, salutiamo la grandissima Loredana Bertè. Andiamo avanti, era un po' di tempo che volevo mettere questo brano perché è tanto che non lo ascoltavo, mi piace tanto quest'artista, soprattutto il genere musicale che fa. E allora la sono andata a ripescare dal cilindro, la caro Emerald con A Night Like This.
1: Questo brano mi ricorda i primi tempi che stavamo in Exalta.
0: Mi piace tantissimo. Lo mettevo spesso quest'artista perché mi piace molto il suo genere.

0: finale delle tre canzoni è proprio tutta musica, eh?
1: Tutta allegra, l'avevo detto che avrei fatto una scaletta tutta allegra, tutta giovane, tutta estiva, fresca. Guardate che dovremmo rubare anche qualche minutino al prossimo DJ per mandare tutti e tre i brani successivi. Qualche minutino, poca roba.

0: ma guarda via il chat.
1: Ma c'è anche altro tra questo? Quello del baby, baby. Non viene mai
0: comincia
1: questo.
0: A rompere i maroni questo, eh. Comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni.
2: Tutto sistemato io, ma ho salvato il vocale e lo ascolteranno tutti.
0: Claudio, temeno, eh? Guarda che temeno prima o poi. Guarda che bravo marito che hai, Carla.
1: Lo dice lei.

0: caro Emerald. Benissimo, andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti, altra musica, altro giro, altra corsa.
1: Bella questa.
0: 1,50 euro alla cassa, vai.
1: Bella questa. Paola e Chiara, vabbè, la conosciamo la canzone, anni 90, ma insomma c'è la sorpresa. Bella voce di Tiziano Ferro, gli farei fare la radio? Lo farei cantare, gli farei fare.
0: Una
1: voce profondissima, meravigliosa. Lui gli farei fare.
0: Lui faceva radio.
1: E si sente.
0: Radio Latina, eh.
1: E si sente, una voce profondissima, bellissima. Io lo sento, quando lo senti parlare, veramente impazzisco.

0: Pensa.
1: Non mi ha dato neanche il tempo di cercare. Era tanto che non lo facevo. Volevo avere questo brivido di farlo entrare e farlo diventare blu. Non ho fatto in tempo. Peccato. Ma non lo so, non mi ricordo. Ho visto solo che era verde, c'era un nome. Non mi ha dato il tempo di cercare la faccetta blu. Niente, vabbè.
0: Comunque, Tiziano Ferro ha iniziato a lavorare a Radio Luna.
1: Pensa te.
0: Radio Luna Latina. Ma guarda,
1: grande
0: caso,
1: voce.
0: Anch'io ho lavorato a Radio Luna Caserta.
1: Ma quante Radio Lune ci sono in giro? No. Ce n'era una anche ad Ostia, di Radio Luna, famosissima.
0: Radio Luna
1: è una delle prime radio libere ad Ostia.
0: Un network.
1: Ma Ostia c'era una delle prime.
0: Ho anche lavorato alla Radio Luna Roma.
1: Ma non ti fa parlare?
0: La Cicciolina. Anche.
1: Non ti fa parlare. Stavo dicendo che Radio Luna c'era anche ad Ostia, è stata una delle prime radio libere. Ad Ostia parliamo degli anni 70, ovviamente.
0: Sì.

0: mossa a bailare.
1: No, no, no, no, la Daniele, perché alla fine mi piace quando dice una cosa. Non dice una parola, però mi piace la sua voce. Ah no, l'ha già detto, mi sono sbagliata. Va bene, andiamo avanti, eh. Questa ormai tutti la vogliono e tutti la cercano. Sta ovunque Elettra Lamborghini. Fa di tutto, passa da un palco all'altro, presenta, canta.
0: È bravissima, eh.
1: Beh, simpatica. Quante cose da dire.

0: ragazzi, ma non avete l'aria condizionata a casa? Allora, l'altro giorno ne ho sentita una, guarda, vabbè. Non mi va di parlare di politica, ma c'è chi ha detto che
1: quelli di sinistra
0: usano il ventilatore, quelli di destra usano l'aria condizionata. Cioè, veramente, ragazzi, abbiamo buttato in politica qualsiasi cosa, pure il condizionatore. Vabbè, riconsoliamoci con Takagi e Kretla, due grandi produttori, producer, i grandi italiani. Giusy Ferrari con Sean Kingston, Amore e Capoeira.

0: Questo è l'ultimo brano in programmazione, sì, per questa sera, cara Shaki, eh? Rinforca comunque, le tue cuffie, rinforca.
1: Io ho chiamato Fabius, ma non c'ha affilato, oh, robe del

0: dopo lo faccio. Tranquilla Carla, scusami, perdonami. Dopo metto Carla e quello là. Metto Carla e quello là.
1: Sono capace, non ti preoccupare, sono capace. Grazie.

0: capoeira.
1: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
2: Sei divertito,
0: Sì,
2: Claudio,
0: sì, sì,
2: eh?
0: sì, sì.
2: Quanto sei diverte, Claudio, a mettere tutti i vocali che sciacchi.
0: No, sono ancora qui, guarda, un altro, vediamo questo qua che dice.
1: Allora sono rimbambita, eh? Sono rimbambita, allora vi tolgo da lì e vi rimetto di là. Ma non rompere più, eh? Ti sto a cucinare, ok?
0: Ecco qua, va bene. Benissimo, dai, andiamo a salutare, andiamo a salutare.
2: Salutiamo, dai,
0: Sì.
2: lasciamo la console alla nostra Shaggy. Oh, comunque complimenti, io non sarei in grado di fare una diretta senza aver preparato prima la scaletta, eh. Veramente io faccio i miei complimenti a chi riesce al volo ad entrare, io non ne
0: Questa
2: sarei in
0: gente
2: grado.
0: abituata, gente abituata.
2: Bravissimi,
0: Sì,
2: bravissima,
0: sì, sì, sì.
2: bravissima Shaki.
0: Vai.
2: Vai, anche noi abbiamo tanti di brani, però io
0: Sì.
2: devo sempre cambiare, non posso,
0: Comunque
2: non...
0: Fabio Samà
2: Io Fabio sto
0: ci ha
2: ancora, non lo vedo,
0: cannato
2: eh.
0: quattro chiamate.
2: Ci ha
0: Questa
2: bloccati, te l'ho detto che ci ha
0: me
2: bloccati.
0: la segno, come si
2: Me la
0: dice?
2: segno io.
0: Come dice?
2: Come dice? Come si dice? La segno
0: Me la segno.
2: io. Va
0: Salutiamo.
2: bene, salutiamo, dai. Partiamo da DJ Enzo, Azzurra, Rottweiler, Marika, Fenice, The Crow, Claudio, Alizé, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Felix, Jesse. Salutiamo anche Andrea Perlita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Dioniso. Dioniso, sei divertito, Dioniso, eh? Sono contenta, dai. Salutiamo anche Elka, salutiamo i nostri bottini, Melody, salutiamo la Dina, il Micione, la Shaki che adesso salirà nuovamente in console, grandissima Shaki. Io saluto il mio Claudio.
0: E io saluto la mia Carla. Allora, grazie,
2: Grazie a
0: l'appuntamento
2: tutti.
0: per lunedì
2: Lunedì
0: prossimo,
2: prossimo,
0: sempre
2: sempre
0: alla
2: su,
0: stessa ora, sempre alla
2: sempre
0: stessa
2: qui.
0: radio.
2: Per forza.
0: Ok.
2: Ma dove andiamo noi se non su Radio Solo Luna? Ma non ci sposteremo mai da qui,
0: Ma
2: assolutamente
0: figurati.
2: mai.
0: Anche
2: Va
0: perché
2: bene.
0: comunque non c'è nessun'altra radio
2: Noi ci
0: che ci
2: divertiamo,
0: vuole, per
2: non
0: cui
2: stiamo bene con voi, per
0: ma
2: cui guarda, proprio.
0: noi ci vuole solamente la Sciacca e il Micio e
2: E
0: basta.
2: basta, non ci vuole nessuno.
0: Non ci vuole
2: Hanno
0: nessuno.
2: tutti paura di noi.
0: Sì.
2: Non lo so perché. Va bene,
0: Ciao!
2: ciao,
0: La
2: ciao a
0: solita
2: tutti. Di
0: raccomandazione, fate bravi,
2: nuovo
0: almeno
2: Shaki, sì.
0: provateci. Ciao, ciao,
2: Ciao,
0: ciao,
2: ciao.
0: ciao, ciao.

0: sposami. Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Ehi cari miei, ci sono ancora io. La povera Rita, non gli va più l'alimentatore, così gli si è spento tutto. Comunque ciao Rita. Ci sarò io fino a che non arriva Fabio, speriamo che arrivi. Comunque dai, bravi Carlo e Claudio. Io farò quello che posso perché ho PC quello portatile, non ho quello che ho di là, ho l'altro PC, comunque mi arrangerò. Dai, buonasera a tutti ancora e ci ascoltiamo. Io Vagabondo, versione remix.

Ditemi se il microfono si sente bene perché ho un altro microfono a disposizione. Ciao cara Rosa, sono Rita, sono Rita.

riservo, mi sembra. Comunque Claudio, sei irrecuperabile. Io devo imparare a non mandarti più i vocali.

Comunque, Claudio, Fabius non ti ha risposto per il semplice motivo che è in riunione. Ora è diventata una persona molto importante, a tutte le sue riunioni alla sera da fare.

Dai, si continua, balliamo un pochino, dai, adesso si sarà rinfrescata l'aria, si può ballare, dai, disco! Siamo in discoteca.

Continuiamo? Cyndi Lauper, Time After Time. Insomma, avete ste gambette. Non è che devo faticare solo io, eh?

Rosa, se ci sei ancora, ti voglio fare una dedica. Grazie Patrizia.

Rosa, io non so se tu conosci questo brano. È un brano un po' toccante, eh? Un po' triste. Il figlio del dolore. Adriano Celentano e Nada. Parla sulla violenza delle donne.

0: Napule, Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, San Da Vinci, Gigi Finizio. Per te, Enzo. E adesso vado a contentare anche Pellegrino.
1: Partet

dai una bella dedica per il mio micio, eh? È un po' che non te la dedico più, a me piace tantissimo, a te non lo so. Lei è Malou, Blanco e Negro.

E diamo la buonasera anche a Rara. Ciao Rara. Ti regalo il mio amore, ti regalo la mia vita.

ci doveva essere una nostra Rita, invece ho avuto un problema con l'alimentatore, però Rita c'è, sono sicura che c'è. Ciao Rita.

0: si chiama Gerald Joling, One Moment Time, un brano della Whitney Houston. Per te, Rita.
1: I want to be a day to give the best of me.

Vediamo se Pellegrino conosce il prossimo brano. È un brano un po' particolare.

cosa volete? Canzone cantata da Mario, poesia cantata da Mario, l'immensità oppure storia d'amore? Cosa volete?

0: La bella musica per tutti su Radio Sole Luna. Alla prossima.
1: Beh, questa sera si chiude un attimino prima. Vabbè, io mi congedo perché sono anche stanca, direi. Un grazie a tutti, specialmente anche a Rosa, che è rimasta ugualmente anche se c'ero io. E ci si sente domani sera? Anzi, io no, io non ci sono, ci sarò mercoledì ore, non lo so che ora, vediamo. Ancora vi ringrazio a tutti e buonanotte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

spostare una pecora, ha un mandato di cottura a 100 gradi, c'è da mangiare una pecora, sentendomi siete, hanno investito la pecora, una pecora è stata investita.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.